0: faso biara
1: faso biara
0: asase
1: asase
0: asase
1: asase
0: de premi
1: de premi
0: de chimi dia
1: chimi dia
0: chimi dia
1: chimi dia
0: sesia
1: sesia
0: da bi biara
1: biara
0: ya tina
1: ya

I'm Robbie, give it to be woto woto woto. Uti Adom FM 106.3 FM. Odo ahomaso. Midi ndi bela di all rounder, mena midi jume di ebro woto woto sa.